这个大盘波。Possiamo uscire adesso, poi stando avanti che non si è per un'unica in maduro.

0: Apparently I'm on gas. Non è cosa,
1: non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa, non è cosa,

Devi sai, sono stato a un con le tavasso, sono venuto a calare già fine, ça me dit ça, mais aucun de ton, à me manger ou, extraordinaire.